A sua sintonia perfeita. Perfeita. Aqui, o som tem mais emoção. Rádio Estúdio X. Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia, Mafia